0: Deve girare.
1: È un ricordo
0: d'estate, diciamo.
1: Metto questo con la
2: lettera,
1: un po' di
2: no, scusa, non ti vuoi,
1: ma si disturba, almeno si fa
3: anche noi
4: è da
0: buttare. No, vabbè, vabbè,
4: il problema è quello.
2: Ora diremo tutte cose molto
5: diverse. Come aggiungere un oggetto imbarazzante
6: disturbante
1: al posto della bottiglia.
0: Questo che ci prende un po'
4: di ansia.
0: C'è un po' di vino per
4: noi.
0: Questa è veramente buona.
4: Questa non la mangio più nessuno.
0: No, no, no, no, quella merita.
2: Buona.
4: Ma non la mangiate?
0: No, no.
4: Forza, mangiata.
1: Pausa, forza.
4: Stai controllando la filiera.
0: Non so, no.
2: Buonissima.
4: Birra.
0: Birra.
4: Birra.
0: Birra.
4: Fatelo bene.
2: Adesso ce la faccio.
0: Guarda che andiamo.
4: Vero? Brava.
5: Non è difficile. Succede, poi non resta,
0: no, non c'era
5: una marea,
0: una
1: pausa, secondo me siamo
4: fermati.
5: Chi vuole prendere può le cavolo,
4: può prendere una cannuccia e
1: pausetta.
4: Adesso non so più dove arrivare,
0: diciamo. Allora io prendo la cannuccia, dovrebbero fare comunque le cose e surgirarle
4: i segnini.
0: No, quelle no. Una volta fatte le palline, no. Puoi fare la pizza e sfoggiare la pizza, così sì. Ma se fai diventa, cioè, quasi velenose da mangiare.
4: Rimanete qua.
0: Vabbè. Dovrebbero farle comunque e sfoggiare.
1: Si fa il pane,
4: no, ma c'è bianco,
0: si fa surgelano due,
1: ma calmati,
4: hai ragione,
1: vedi qualcosa,
2: Dicevamo giustamente.
4: Ma il vino sì, perché
1: sei messi in guardi. Sì, il vino per Antonella è un po' più chiaro.
4: La birra è un po' più chiaro.
1: Perché sennò...
4: Aggiungete la birra!
5: sono quattro.
3: Dove vai?
5: Bella. No, ma aspetta, ma sono quelli all'inizio del tavolo che si stanno facendo passo.
1: Ragazzi, c'è questa, guardate qua.
3: E questo che è la
5: gelosità
3: italiana.
4: Vabbè, diamogli una scelta. Aspetta, alto,
2: tagliamo.
3: Marco, è fortuna che sei qua.
1: Ma la mia sorella che amica.
5: No, no, dico, è un maglietto.
1: È bellissimo.
5: Ma se vuoi fare, se
1: vuoi
5: mangiare,
1: si posso? Non so. Ah, è questo? Questo di Rudy.
2: Io l'ho mangiato.
5: No.
1: Ho mafioso, ma non troppo.
2: Ho mafioso, ma non ti
0: parte quella con la
5: cucina. No, la che devi farti il viaggio con un
4: bagaglio. Brava, brava, brava.
1: Acciuga e capo.
5: Acciuga e capo.
4: Cioè, in alto l'onore.
1: Dicela.
4: Tu che puoi?
0: Ma il vino è finito.
3: Sforzatevi, questo già mangiato.
0: Che pensi? No, io sostengo lei e
3: adesso principale.
2: Cioè, quando io non mangio, che raramente mangia lei.
0: Non mangio mai.
2: Tu devi stare zitto, tieni alto il ritmo del piatto unico, ma devo dire che
1: Mamma mia, non che vuoi. piacere vedere. E poi sono concesa per il raggio.
6: Grazie. Vedo
1: che sei.
2: Come è?
1: Stavi vero.
5: Come? Questo solo perché la prossima volta mi devi delegare la cucina.
3: Questa pancetta
2: c'è a caso, se c'è animale, olive, mozzarella,
3: è buona.
2: Ma se c'è animale, non la mangio.
3: Se c'è
2: animale,
0: sono animali.
2: Piacciono considerare un animale?
1: La radio francese.
2: Non è il rollino? Quando sono in un'altra cucina,
1: no,
3: forse c'è quella.
2: No, ma era giusto che sapevo già questo.
1: Sembra che ecco. Si è cambiato il certo di no, voi intanto cucinavate sì.
0: Ah, sì, ma ha detto una
1: mesina. Ma è vero, la anche io ho
0: cercato
1: questa cosa. Sì, ma dopo non si dice la radio, non si
5: aiuta.
1: Sì,
5: no,
1: è un peccato, è un peccato.
0: Siamo morti, Giovanna, siamo proprio morti.
2: Grazie, mi continuiamo a mettersi proprio. C'è la salsiccia?
0: È meraviglioso quel
1: piatto. No, ma non è di assaggiare, sì,
0: è vero.
1: Qua,
2: avanti,
1: qua. Non è normale, io ho questo
5: dai la direzione, guardo la direzione, anzi.
0: Qui c'è un spazio,
5: spazio-tempo,
0: spazio-tempo. Ci vuole anche un tempo perché spazio solo potrebbe essere eterno.
7: Non è
0: contatto. No.
5: Un maiale quando lo sezioni, ma non è un maiale, no, è un pezzo di maiale.
4: E prendevo la maiale perché era un po' forse la meno, lei con la più
7: economica, tanto,
4: ma non sapevo che era come, più. Come il cane, non so tu.
7: Maiale.
4: Allora, se il poco.
5: Sì, io quando ero giovane no, adesso sì.
8: Una cosa bizzarrissima è che loro chiamano il maiale vivo o coscion?
7: Il maiale morto è un problema con
3: lui. Ah.
4: Chi dice questi?
2: Non si fa così, non si fa così, no? Non sei approvato.
5: Lo faccio con ironia.
2: Bocciato. No,
3: sì, perché cosa ha detto? Cosa ha usato di
7: come sono cani?
4: Non mangiano tutto.
2: No, no. È vero, è immediato, sì, immediato, non va bene.
4: Eliminare
2: ogni altro, la faccia è il problema.
5: È il problema. Chiaramente.
2: È l'unico problema.
5: Ma da sé.
3: Ma sì, sporco.
0: Però mi va di essere forte.
2: Già.
3: Sporco.
2: Se ne porta di
8: porco. Comunque il porco.
5: Anche se quando bestemmi puoi bestemmiare vestire il porco
2: un problema basta giustamente dice poi se ne porta via tre
0: e chi bada a sé fa per tre
5: non va bene
4: ha fatto una bella ieri
7: non ci stiamo ma
4: No, vabbè, aspettiamo. Ma perché a volte cadiamo, quando raccontiamo una cosa all'altro giorno, a volte.
3: Però adesso sta bene.
4: Che era molto
3: bene.
4: Lo racconti e poi. Non abbiamo mai avuto nessuno di
7: Non abbiamo mai avuto nessuno di poi tratti nel tuo momento, poi per sei mesi da poi tratti, poi per nove mesi da poi tratti,
4: guarda, anche c'è il
7: è il climaterio, tu puoi dire che entri in menopausa solo dopo 12 mesi, e dipende, io ho stato 47 anni, mi sembrano 3 anni,
0: e tanti svarioni.
7: Vabbè, io ci dei 5 anni è stato l'anno che sì, c'è stato tutto un frammosto in quel momento lì, però non credo che per tutto sia
0: stato in quel momento lì.
7: Però è comunque un viaggio, un pezzo di
0: si arriva in maniera completamente diversa di come si arriva alla prima mestruazione, no? Anche lì comunque è una trasformazione
5: grossa. Che argomenti hai?
7: No, sono d'accordo anch'io.
3: Sta partecipando.
2: Ma penso che sia la stessa storia. In maniera diversa,
9: cambia la cosa.
2: Il contatto con
0: siete bellissimi. Ce n'è uno di voi due che ha finito la frase, il contatto con
2: ho detto mestruazione, il contatto con dopodiché la ho detto mestruazione cioè ce ne stava parlando da
0: una buona mezz'ora,
2: il contatto con la parola.
9: Ma c'ha ragione, voglio dire, alla fine
2: È interessantissimo perché ti arriva una roba che
0: ti arriva, però devi anche trovare un gruppo di maschi che riesce a
2: parlare
0: davanti a te, perché non ne parlano nemmeno quasi sempre.
2: Noi ne parliamo molto di più di quanto non ne parlino loro fra loro e in presenza di
0: Sei diventata signorina! La frase dell'anno! L'ho detto alla bidella. E la bidella l'ha fatto alla maestra che di conseguenza cosa potevo fare. Non da 2 anni e mezzo.
1: Ragazzo nero che segue l'italiano disabile.
3: Ah no, non è questo.
1: È bello che mi fanno quasi a me, alla grande.
3: E tu domenica sera dove sei?
1: No, a Torino.
3: E da sola o con
1: Vive da sola, sì.
2: Si mangia pure il dolce, c'è anche la pizza dolce.
10: Antonella, c'è acqua qua? Acqua qua?
11: Acqua
10: qua? C'è acqua qua? Grazie.
11: Davide, non ti sentito.
10: Eh no, perché siamo troppo lontani. Già pranzo stasera, vabbè. Non ci vediamo più, non ci vediamo più.
2: La porta!
10: Domani a pranzo. Abbiamo un appuntamento.
12: Mi arriva un freddo alle gambe. Ok, ma sto